giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.

0: Ma guarda ti, ma che cretini, ma che imbecilija sti gospo.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.